0: Aspetti a mettere quel disco folle.
1: This is the Love to Be radio show.
0: Qui l'atmosfera è già